Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista, cantante, arreglista e compositore urbano.

0: strada. Sempre arriva Dio se mi to guarda. E la bisame mi umite, sempre mi timo matene.
1: Boguía 88.9 FM.
2: Harimas Kobobor.

0: Nanna veritata, Iddio, di Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, di comunione di Spirito Santo, sia con voi. E
1: con voi, Spirito.
0: Buona sera, Dio Cristo, arriva 20 già domingo tempo ordinario. Bobby, tu presente e tu resta anche la nostra trasmissione via emissora Boghia. Vescovo cantica liturgia di oggi, ante tutto a papia di importanza di nos fe. Per me che tu cosa la ganosa riconosce nos picana, pidios pordon, pa nos por celebrare in maniera digno e misterio in anno sagrado di nos fe. Mi te confessano Dio Todopoderoso,
1: gran preghi presente,
0: che mi appena mascia tanto, per pensamento e parola, per la mia hassi che da sine hassi, per mi culpa, per mi culpa, per mi gran culpa, per sua imitare della Virgen Maria, per angeli santo, i bosso mi romano, resa per me, nel Signor nos Dios. Ma la Dio Todopoderoso, por mostra nostra misericordia, por donanos picanan, hibanos da vida eterno.
1: Amen.

sinta numa, me invita a scupaniera, naturalmente con su famiglia, passa qui e mei. Sì, avete tocca a me, per sopravvivere la vita, descansando dopo di celebrazione di oggi. Sì. Bon, Juliette, mascia va bene, hopi, bendicion, sempre espressa a Dios, gratitud per cose di più grandi che noi siamo, che danno sfè, e causalmente, providenzialmente, lettura di avete papia di fè, marafè con Juliette Tinie, compartire. Cuba famiglia, Cuba comunità e anche mi chiedo espressando gratitudine per Turco espressamente con Giulietta si è in favore per plama e fede in Cristo della nostra comunità per sei sigi che è trabo bonita qui e che ti beata consisti semplicemente den esempio di vita Dio si è in abba corazon che è fea qui come anche con amor per sopra solamente amor da e ha sido sinti felicità e sei invitato a essere di corazione. Dio guiava, proteggiava e benedicava con tutta la famiglia, nel nome di Tata e Dio, di Spirito Santo. Amen.